non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: I thought it was all over.
1: What's up, Dolce?
2: Hey, girl.

Ehi, Ipsy. Yo.

your call again.

Sono quando studio e notte, e ti passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty. Non ci domandiamo se...

prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata Milano non è la stessa, senza un fratello con cui condiviso morte.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non ha

Taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il phone. Penso che sto aggeggio sempre in arco tecnologico. Cosa pensi che non posso pensare più con la mia testa? Cosa pensi che ci entri e credi anche di controllarla? Cosa pensi non ci sono i soldi per la fame ma sì per la guerra?

0: se allora siamo in pericolo.
1: Pretty, pretty.

roba proprio capomondani solo tu, perché sono cose che danno succedere a Dio in maniera peculiare, cose particolari, perché tu, queste cose,

così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme a me.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto tanto, ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto, il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti, come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri a dirti che va bene così, mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente, ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sei per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu puoi essere una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così, morirò così, tu mi vuoi così.

0: diverso. Vero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette.
2: Sì, sì,
1: per
2: termini, sì,
1: dico,
2: sì.
1: Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: assurdo, assurdo. Assurdo.

Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

finita la verità. Siete solo una branca di sci. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare ovunque per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non magatti. È roppo come vi sentite. Buona. Voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dicere bugie. Invece non tengo sto problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bugie.

0: euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto un paio con i tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
2: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto un paio a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Sento sì questo.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.

Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Sono il buono, mi voglio convincere. Ma col male ci devi collidere. Con quell'atto ci dovrei chiarire. Ma col vero non voglio convivere. Perché so che cosa ne conciarne. Oggi porto agli occhi le coperte.

0: Ciao, siamo Chris.
1: And Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

Per questo sabato sto in sto palazzo, a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene. Per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo, più cavalli di una vera Lambo. Che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it

Lights per la City So Fly.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: dischi fa sì che mi capiscano.
1: Fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000unionebuddista.it.

0: che ci vuoi?
1: Devo scrivere una hit che non è una hit, di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

scivolare, scivolare sui miei fianchi. Quel bacio in via del coronario che per te son corso e poi ricorso ai ripari.

hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. E la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: I'm saying it like, I want a daughter like Nicki. Oh, man, I promise. I'm going to turn her to a monster, but no menages. I don't know how he's saying it, but let him hear this.
1: Yo, baby. Sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza. Mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì. Potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me. Andiamo a fare tutto il disco.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

forse, forse...

Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo la

chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Cookie soda.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia quest'ale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.
2: Hai tatuato un sole sulla schiena, così non resto al buio quando vai.

0: che giorno è?
1: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione quotidiana quasi, dal lunedì al venerdì, che ho l'immenso piacere di condurre in diretta dal Meta Studio di Via Asiago dalle 18.30 alle 19.30. Io sono Giada Arena e dopo, sto dicendo, alcuni giorni di atroce solitudine, no, in realtà soltanto ieri perché abbiamo fatto ponte, ma gli ultimi giorni, non lo so, hanno avuto un altro scorrere del tempo, almeno per me, ecco, ho riempito questo vuoto cosmico devastante del Meta Studio con un ospite che è Patrizio Roviglioni. Benvenuto.
1: Ciao Giada, ciao a tutti, come si dice, i web ascoltatori. Sono molto contento. Riflettevo prima, dicevi una trasmissione quotidiana o quasi, una trasmissione feriale forse.
0: Feriale,
1: esatto. Nei festivi non vai in onda, vai in onda nei feriali. Sono molto contento di stare qui comunque, grazie dell'invito.
0: Ma io sono contento che tu sei qui perché mo vi spiego chi è Patrizio. Allora, innanzitutto, chi di voi ascolta la nostra rete ammiraglia, come Radio 1,
1: la Radio Ammiraglia,
0: lo conosce già, perché ha un bellissimo programma insieme a Noemi, appunto, su Radio 1 ogni venerdì, che si chiama Non Solo Parole, che è un programma sulla storia della musica italiana in cui andate a scavare, sfrucugliare nelle immense discografie degli
1: artisti.
0: Siete grandi sfrucugliatori della storia della musica. Ed ecco, appunto, Patrizio è qui in veste di sfrucugliatore musicale, perché un giornalista di musica e di spettacolo in generale, che lavora con Repubblica, Vanity Fair, Today, ma ha collaborato con L'Espresso, La Listone, Internazionale. Ecco, poi c'è questa parte del tuo curriculum che mi diverte molto, che è curato voci per l'enciclopedia della Treccani.
1: Sì, l'enciclopedia di musica, diciamo ci sono un paio di cui mi vanto. È stato un esperimento, insomma un lavoro fatto un paio d'anni fa, forse è stata l'ultima cosa che ha fatto Ernesto Assante, diciamo, questa sorta di nazionale dei giornalisti musicali. Lui è stato uno dei miei maestri, forse il mio maestro, insomma, e ci ha distribuito le voci che dovevamo compilare all'interno di questa enciclopedia, e io mi vanto molto di aver composto quella di Max Pezzali. E di Pitbull.
0: Vabbè, ma io mi sento male, io ti lascio il microfono, non ho più niente da dire.
1: Per esempio, ho scoperto perché Pitbull si chiama così.
0: Perché?
1: Perché ha detto lui che la sua carriera è stata un continuo mordere, scalciare come un pitbull per farsi strada. Quindi è uno di noi, come si dice.
0: Eh certo, mi fratello Pitbull.
1: Esatto, è un compagno.
0: È un compagno
1: di
0: Pitbull.
1: Sì.
0: Ma tra l'altro posso dire, di Pitbull mi fa veramente volare questo trend un po' meme che è nato delle tipe che vanno al concerto di Pitbull con la calotta da pelata finta, tipo di silicone.
1: Sì.
0: Così, mi diverte.
1: Tony Pitoni 2.0. Diciamo.
0: Esatto. Sì. Prima di Tony Pitoni, ma anche con più dadaismo, perché poi Tony Pitoni è un dadaismo dichiarato. Cioè lì Pitbull è comunque fa reggaeton e ti vedi una platea di tipo pelate per finta.
1: Però Pitbull, che è un grande grattatore.

0: È un grande, diciamo, molto bravo a monetizzare quello che è intorno, le ha già benedette, diciamo, e ha già detto sì, no, cioè se questo significa che la gente viene ai miei concerti, fatelo. Quindi tanta, ha detto alle ragazze in particolare, certo venite, fatevi pelate con la cuffia, e quindi sì, assolutamente, lui è un grande maestro
1: di riferimento
0: di come si ricavano soldi da qualsiasi cosa.
1: Gli mando una mail, sì, sì. Pitbull aiutami.
0: Ci dovrebbe farci lezione.
1: Esatto, può fare un Alexio Magistralis su come diventare mega ricchi. No, poi mi sono dimenticata, hai scritto anche due libri, dopo cederemo.
0: Per campare.
1: Vabbè, buttali via, comunque sei un autore pubblicato, come si suol dire, ma soprattutto tu sei specializzato in interviste. A me piacciono molto le interviste che fai, poi ne parleremo, perché
0: grazie.
1: Sei veramente onnivoro, nei tuoi gusti giornalistici. E quindi vabbè, la domanda più scema che io ti possa fare in questo momento è: come ti trovi nelle vesti degli ospiti? Cioè, sei abituato?
0: No, okay. Grazie. Questo è vero, come diceva Claudio Bisio in quel disco di Elio, faceva dire Elio, questa è veramente una bella domanda, grazie per avermela chiesta. No, okay. Però con la radio ho imparato tipo un po' i tempi, stare dentro, non sbrodolare, e soprattutto stando dall'altra parte ho capito un po' quello che vorrei sentir dire e quello che non vorrei sentir dire. Poi c'è tutto il passo in cui lo devi mettere in pratica e non sto ancora lì, però insomma.
1: Vabbè, tra un'ora ne riparliamo. Tra un'ora facciamo un bilancio.
0: Mi dai il pagellino alla fine.
1: Sì, no, anzi, invitiamo gli ascoltatori a scrivere sul profilo Instagram di No Name Radio, di RaiPlay Sound, ma pure i nostri, quello di Patrizio, il mio.
0: Rigorosamente insulti.
1: Rigorosamente insulti, oppure dei generici boh grandi. Cioè, tipo, oh, grande. Ma a volte ci vuole così poco per essere felici. No, allora, il rispetto dei tempi radiofonici di cui si è appena parlato, io ti chiederei di introdurre il primo dei pezzi che hai portato con te oggi, perché qua faccio una brevissima parentesi: se seguite Wunderkammer lo sapete, io mai ho donato agli ospiti il privilegio di mettere la prima canzone della puntata, ma visto che io davanti al dottor Roviglioni io alzo le mani, oggi il primo pezzo è il suo.
0: Grazie, che onore. Mi devi dire però qual è dei due pezzi quello che abbiamo messo per primo, perché sennò non lo posso sapere. Ah, benissimo, grazie. Grazie regia dei suggerimenti. Allora, una bellissima canzone direttamente dal 1976, quindi 50 anni fa, dal disco meraviglioso altrettanto che si chiama Automobili di Lucio Dalla, e testo di Roberto Roversi, quindi grandissimo poeta, insomma, con cui Dalla scrive tre dischi, Automobili è il terzo, e Dalla compone la musica, non si occupa ancora dei testi, i testi li scrive appunto un poeta, in questo caso mi dispiace che la musica italiana ha perso un po' questa cosa di voler scrivere i
1: poeti,
0: testi, esatto, i poeti o anche in
1: non
0: generale.
1: Scrittore ci andrebbe
0: esatto,
1: bene.
0: Esatto, esatto. E mi dispiace questo, però questa è la canzone che chiude Automobili, che su cui magari dopo che l'abbiamo sentita torniamo,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Insomma, questa è una canzone che mi fa commuovere.
1: Ho portato
0: due canzoni, questa è una canzone che mi commuove e l'altra è una canzone di, come posso dire, di spirito,
1: okay.
0: No? Che ti insegna la vita, questa no. E la cosa particolare di Dalla all'epoca è che veniva dal doppio successo di 4 marzo 43
1: certo.
0: E Piazza Grande, quindi era molto esposto, e piuttosto che cavalcare quel successo anche pop, se vuoi, affida completamente i testi a un poeta, quindi a una persona fuori dal giro, poeta poi all'epoca insomma comunista, molto esposto politicamente, molto complesso, quindi prende la strada contromano nel momento in cui a 30 anni finalmente la gavetta sembrava finita, invece prende la strada contromano, fa tre dischi. Il primo molto bello, il secondo molto bello, il terzo, che è questo, è il capolavoro.
1: Mm-hmm.
0: È il disco dove sta, per esempio, Nuvolari,
1: che
0: è un po' il pezzo che lo tiene.
1: Sì,
0: è un grande concept sul destino dell'automobile, siamo negli anni comunque della Fiat e tutto il resto, e poi magari dopo lo raccontiamo.
1: Ma infatti, no, facciamo, l'ascoltiamo e poi dopo
0: la canzone è un po' lunga, però
1: dopo torniamo, ma manco troppo, dai, mo la sentiamo.

0: E torniamo in diretta con Wunderkammer, il mio sontuoso ospite del giorno.
1: Mi hai fatto esordire con questo pezzo tristone da morire. Se l'avessi saputo, portavo, non lo so, Maracaibo.
0: Hit. Bellissimo. Comunque, hit.
1: Ho intervistata lei l'anno scorso.
0: Ah, sì? Sì. Che ti ha detto?
1: Diciamo che la storia poi si conosce, la storia della canzone, sì. Insomma, scritta con Riondino. E la storia divertente è che la canzone parla di un trafficante cubano innamorato di Sima di Miguel, che in realtà era Fidel, e quindi c'è tutta

0: questa storia dietro di anche politica, se vuoi, persa completamente dal ritmo invece molto salsero, no?
1: Salsero, sì, esatto.
0: Quindi se a saperlo portavo Lu Colombo, però no, dalla.
1: Sai una cosa che dico a te, ma dico a tutti gli ascoltatori, così se volete fare bella figura parlando con gli amici, parlando con un mio amico venezuelano, lo sai che mi ha detto?
0: Che si dice Maracaibo?
1: Lo so anch'io. Io non lo sapevo. Sì. Io veramente sono anni che rifletto su questa cosa.
0: L'ho detto a Lu Colombo e lei mi ha detto, ma che vuoi, la metrica? C'ha ragione. C'ha ragione.
1: È vero.
0: E io sono rimasto appeso al pero. C'ha ragione.
1: Ma senti, sai una roba che ti volevo chiedere? Perché io, come... tra l'altro dicevo nella puntata con Chiara Del Zanno, che tu conosci, giornalista, critica cinematografica, io ho un feticismo per intervistare le persone che fanno le interviste e poi chiedere a loro delle interviste, perché facendo l'intervista a mia volta è proprio una modalità di scambio umano che a me interessa sinceramente. E visto che tu hai intervistato veramente tantissimi artisti, prima stavo bevendo un caffè con Patrizio e gli ho detto che per me cioè tu sei the hardest working man in the show business, come si diceva di James Brown, perché tutti i giorni escono tipo due pezzi tuoi su varie teste e dici, Patrizio, riposati. Però a parte questo, volevo chiederti:
0: Days Night direbbero i quattro di
1: esatto,
0: Liverpool,
1: quegli altri,
0: sì.
1: Gli altri là. E, di tutte le interviste che hai fatto, qual è quella che magari ti sei un po' più emozionato, che hai vissuto quello che definiamo starstruck?
0: Scusami, io mi medesimo nell'ascoltatore che non lo sa, cosa che io so, esatto, cosa che non so, per esempio.
1: E io dico, scusate, ho vissuto 7 anni a Milano, su un sacco di anglicismi a buffo. No, starstruck è quando subisci il fascino della star, che quasi ti intimorisce, ti pone in una condizione di balbettio.
0: Sì, allora, guarda, l'anno scorso sì, ho intervistato Ed Sheeran, lì un pochettino mi sono agitato.
1: Sì.
0: Perché sì, poi insomma la facevamo solo noi, quindi te la dovevi anche giocare bene. Mi hanno detto che lui non era un tipo leggero, però non semplicissimo, magari un po' chiuso. Io poi insomma ero emozionato, mi ero studiato tutto, l'abbiamo fatta nel camerino suo allo Stadio Olimpico a Roma, prima del concerto, e quella lì un po' mi sono emozionato. Poi però ti sciogli, cioè sempre la parte prima, poi c'è un click, no, che ti scatta e ti sciogli, proprio come la canzone che abbiamo sentito, che a un certo punto si scioglie.
1: Ed ecco qua grandi parallelismi. Si vede che lavori con le parole. No, invece quella, l'intervista che ti ha un po' più, diciamo, arricchito, cioè quella che magari ci hai ripensato anche nei giorni successivi a qualcosa che ti era stata detta o...
0: Oddio, questa è bella come domanda, sai che non, in realtà un po' tutte, cioè nel senso si impara sempre, se l'intervistato non risponde con risposte standard, quelle che in gergo si dicono, mi perdoneranno i calciatori all'ascolto, però da calciatori, e al tempo stesso se tu intervistatore non fai domande da calciatore, a volte ci casco anch'io, il pallone rotondo, no?
1: Sì, quindi.
0: Come è nato il disco, ci caschiamo tutti. Però se levi quelle si impara sempre qualcosa. Per tornare alla prima che mi viene in mente, a Sheeran, lui mi ha detto, gli ho detto, insomma gli ho chiesto se sentisse mai pressione per il ruolo che ha, comunque pop star da milioni e milioni e milioni di fan, e lui mi ha detto sì, però sai, alla fine è un ruolo sociale che qualcuno deve ricoprire, qualcuno lo deve fare, toccato a me lo faccio io, se no lo fa qualcun altro. E nel
1: che
0: mio piccolo
1: carino.
0: Sai, sì, nel sì, mio sì. piccolo è stata una cosa che anche nella vita di tutti i giorni ti puoi portare, no? Quando non ti senti magari abbastanza per fare qualcosa, dici vabbè, però adesso l'hanno chiesto a te, quindi la fai tu, tipo venire a questa trasmissione.
1: È uno sporco lavoro, ma
0: ce ne saranno stati di più bravi, però l'hai chiesto a me, quindi mi fa piacere venire, come si dice, te lo accogli. Però si impara sempre qualcosa. Uno dei motivi per cui ti ho portato Dalla, che non ho conosciuto, non ho fatto in tempo, e mi dispiace molto, è proprio appunto assurgere, poi che parola, prendere questi cantautori come modelli di vita, poi ovviamente per quello che ti trasmettono nel privato non possiamo sapere come sono e non ha neanche senso mettere l'occhio nel buco della serratura, però per quello che ti trasmettono, Dalla, anche no, nella consapevolezza di essere contraddittorio, no, di tenersi dentro le moltitudini che uno c'ha, ma anche non so, il rapporto con il proprio corpo. Dalla è uno che ci ha scherzato tantissimo,
1: sì,
0: basso, Dalla che non ha mai nascosto era peloso, poi ha perso i capelli, si è messo il parrucchino di Cesare Ramazzotti.

0: ragazzi, sì, cioè, sì, sì, è sì, anche un appunto trasformare i difetti in un marchio di fabbrica. Queste sono cose che uno poi impara da queste cose. A me piace parlare della musica come, almeno nel mio caso, ma quello di tantissimi altri, come di una di un'educazione sentimentale. Mm-hmm. Cioè, nel senso, uno impara, almeno io ho imparato a stare al mondo con i cantautori.
1: Pure io.
0: Poi
1: anche sicuramente... perché se davo retta agli scrittori che me leggevo, adesso divento una persona deplorevole.

0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: si dice.
0: sì.
1: Però imparare molte cose anche appunto dalla letteratura, secondo me quella è una bella funzione della
0: pedagogica,
1: della cultura, no, proprio sentimentale, proprio di educazione emotiva, che secondo me è una cosa che rende figa la cultura in generale, nello specifico per quello che interessa a me, le canzoni.
0: Beh, perché le canzoni comunque di base contengono sempre dei consigli molto lucidi e molto brevi.
1: Dovrebbero.
0: Però per dire, perché lo stavo raccontando prima della diretta a Patrizio, io oggi mi sono ritrovata a dare un consiglio sentimentale a un mio amico e gli ho detto, beh, come mi disse Tiziano Ferro quando l'ho intervistato, l'amore è una cosa semplice, siamo noi che lo rendiamo complicato. E quindi Tiziano Ferro mi ha detto questa frase partendo da una sua canzone, e tu mi puoi credere, io me la vendo con tutti gli amici miei che mi chiedono un consiglio sentimentale, infatti scusate ma avete sgamato adesso, lo dico a tutti.
1: L'amore è una cosa semplice.
0: E siamo noi che lo rendiamo complicato. Grande Tiziano, grande. Comunque... Andiamo avanti perché abbiamo un'altra icona totale, mia personalissima maestra di vita, che purtroppo non ho mai incontrato né intervistato, non so se tu sia Ornella Vanoni.
1: No. No,
0: e mi,
1: non
0: mi
1: l'ho intervistata
0: molto.
1: Però mi è capitato di occuparmene. Se mi ricordo la canzone che volevi mettere, è un pezzo che spacca.
0: È un pezzo che spacca perché è Periodo Disco Music di Ornella Vanoni, quando fa un disco doppio, Io Dentro Io Fuori, nel 77, insieme ai New Trolls, che erano anche loro nell'epoca Disco Music, ma come un po' tutti in quel periodo lì.
1: Chi non era con la febbre del sabato
0: esatto.
1: sera? Questa, quindi Ornella Vanoni con la febbre,
0: con
1: del,
0: la
1: sabato
0: febbre
1: sera.
0: Del sabato sera, e anche un po' sexy, un po' laida, autodeterminata, diciamo autodeterminata e sessualmente disinibita. Questa canzone si intitola Ti voglio.

0: Ornella Vanoni con La splendida ti voglio del 1977, e stavo ricordando qui con Patrizio Ruviglione, mio ospite del giorno, questo aneddoto, vabbè, così pur parlare, però ti va a illustrare la personalità di questa grandissima dea della musica, che più o meno nello stesso periodo posò per Playboy, e lei non chiese soldi per questa cosa, chiese una sfera di Arnaldo Pomodoro, che è una scultura molto particolare che è davanti anche al Ministero degli Esteri qua alla Farnesina a Roma, non so se ce l'avete presente. E quindi là vedi anche la statura di questa donna.
1: Statura morale.
0: Sì, sì, ma che gli frega dei soldi? Lei vuole le sculture. E quindi niente, poi in continuità con quello che ci dicevamo prima, una cosa che mi interessava davvero chiederti è anche un po' il tuo pantheon della musica italiana, perché ognuno c'ha il suo. Quindi, 5 cantautori o cantautrici che per te sono proprio... pantheon.
1: Allora, dipende, questa è una bellissima domanda. Allora, dipende di cosa parliamo. Se parliamo di musica in senso stretto, dobbiamo ragionarci. Cioè, troppo e non abbiamo i tempi, nel senso è difficile.
0: Musica italiana del Novecento.
1: No, nel senso, se parliamo solo di canzoni, se parliamo di esempi di vita, cioè di persone che proprio ti ispirano, come si dice, al di fuori delle canzoni, cioè anche tramite le canzoni, ovviamente so a memoria tutte le loro canzoni, li amo, insomma, però c'è anche altro oltre a quello, proprio il personaggio, il modo in cui sta il mondo, affronta la vita. Oggi mi sono fissato su sta cosa. E, allora, guarda, Dalla, che l'abbiamo messo prima, Vasco Rossi sicuramente,
0: ah,
1: per
0: grande
1: forza, proprio per come ha affrontato anche la malinconia, no? Un uomo che sale davanti a 60-70 mila persone e dice io sto male, no, quella è la forza,
0: sì,
1: la
0: sì,
1: forza
0: sì.
1: Di, anche di Vasco, no, insomma, no,
0: la trasversalità, sì, la dirompenza.
1: Poi,
0: io pure
1: come dicevo in
0: di
1: una
0: Vasco,
1: vecchia canzone, ciò che conta costa sempre un po' di più. Quindi, se vuoi le cose che contano, devi essere disposto a pagare tanto te stesso,
0: sì,
1: nel
0: sì,
1: senso. E c'è un'altra canzone bellissima, più recente, se ti potessi dire, Vivere di Vasco, altra canzone.
0: Vabbè,
1: insomma,
0: vabbè.
1: No, proprio. Vanoni, ovviamente, e anch'io, guarda, sono del tuo...
0: La mia parrocchia.
1: Vanoni, un'icona assoluta, per esempio, parlavamo prima, insomma, Domani è un altro giorno.

0: una canzone sul come rapportarsi con la tristezza, no? Questa vita a dare, e poi
1: sì,
0: però
1: sì,
0: insomma, brindi coi tuoi demoni. Questa la malinconia di Vanoni, come lei la trasforma in sorriso, è impressionante. Poi è una persona che veramente è andata avanti fino all'ultimo con una vitalità, una
1: sì,
0: gioventù
1: sì,
0: dentro incredibile. Io che già sono vecchio. Poi quarto, mi duole dirlo, Giovanni Lindo Ferretti. Una canzone che ho pensato di portare fino all'ultimo, ma che non ho portato, era Cronaca Montana con i PGR.
1: Quindi tu sei uno di quelli, PGR,
0: Ferrettiano,
1: PGR.
0: No, tutto okay. Ferretti, come tutto Benigni.
1: tutto Ferretti.
0: Tutto Ferretti. No, però quella canzone, quando dice certo le circostanze non sono favorevoli, e quando mai, però quella è, insomma, lui è un maestro di ascetismo.
1: Sì.
0: E a proposito di asceti, che tra l'altro era un suo amico, una sua anima gemella, anche se poi sullo spiritualismo non erano molto d'accordo, perché Ferretti è molto in realtà materiale,
1: non è molto spirituale.
0: Mentre il sommo che andiamo adesso a nominare, che è il quinto, ultimo ma non ultimo, era molto spirituale. Battiato, ovviamente, Franco Battiato, icona del mio cuore, insomma, quando è morto, mi ricordo che quel giorno, insomma, stavo con mia mamma, ne abbiamo parlato, era come se fosse morto, era 2021, era come se fosse morto uno di casa. Morto uno di casa, e niente, da lui non si fa che imparare. E questa canzone che ho portato, che mi hai concesso di portare, devo dirmi, mi riempie il cuore.
1: Ma infatti la vuoi introdurre? Me la introduci?
0: È una canzone minore di Battiato, secondo me, da un disco bellissimo che si chiama Fisionomica, disco dell'88, quindi dopo il grande successo La voce del padrone e tutto il resto, Battiato rinasce un'altra volta con un disco in realtà anche un po' colto, di musica non colta, dai, classica, però legata al pop, agli anni 80 e tutto il resto. E il disco di Ti vengo a cercare, per capirci,
1: sì.
0: O L'oceano di silenzio, insomma, quel disco lì bellissimo, con la faccia di lui da bambino ha ancora il naso distrutto dalla dal colpo al palo della porta che ha preso. Tra nasi ci capiamo, combattiato. E però cosa fa questa canzone bellissima? Si chiama Secondo imbrunire. È una canzone in cui lui racconta il suo rapporto con l'amore. Lui è sempre stato un po' ascetico, un po' diffidente nei confronti dell'amore, poi non si è mai sposato, non ha avuto figli, e insomma, però racconta le contraddizioni, e poi sono quelle che ci rendono belli. E lui dice: quando arriva sera, il cuore mio non si rassegna all'idea che vivere da soli è bello. Quindi l'amore che ti prende come forma di malinconia, cioè non è una cosa che magari vivi attivamente perché sei diffidente, però poi quando
1: per
0: tramonta,
1: l'idea d'amore,
0: quando tramonta, ti frega e ti prende come malinconia. E questo rende molto anche il fatto che lui non era, sai, un maestro che sta lì a insegnarti la vita, ma dice: no, anch'io ho i dubbi su quello che ti dico, anch'io, anche a me la sera, nonostante ti dico questo, mi prende la malinconia, come se ne esce, non lo so. Altra introspezione, la un'introspezione infinita, che poi a un certo punto fa il giro. Però questa canzone è bellissima, anche quando lui dice l'età delle ragioni sta svanendo e mi trova comunque immaturo. No, mi fa pensare a quella canzone anche di Pino Daniele, che si chiama Alleria. Il tempo passa, la traduco dal napoletano, non mi permetto di parlare in napoletano. Il tempo passa e tu non cresci mai.
1: È
0: anche questa cosa, passa il tempo delle ragioni se ne sta andando e mi trova ancora immaturo. È bellissima.
1: Wow, posso dire, forse non si sono mai toccati questi picchi di poetici, di analisi nel testo. Infatti dopo ascoltiamo, non lo so, i Profilax.
0: Magari.
1: Ma pure io.
0: Anche
1: pure
0: Valerio
1: io.
0: Lundini, che
1: lo
0: so
1: che è venuto.
0: Sì.
1: Poi ti racconto di quando abbiamo fatto la trasposizione teatrale di due opere di Profilax, dieci anni fa. Va bene, ascoltiamo Secondo imbrunire di Battiato. Io e Patrizio ci raccontiamo questa storia che fa ridere e poi torniamo qui.

0: Beh, che lagrimoni col maestro Battiato, secondo Imbrunire, nonché secondo pezzo che ci ha portato, mi ha portato qua, plurale maiestatis, mi ha portato
1: come il Papa
0: Patrizio Roviglioni, esatto, o il divino Telma. E tra l'altro stavo dicendo, mentre stavamo qui, mi sono resa conto di non aver detto il mio Pantheon,
1: che ci stavamo riflettendo,
0: perché in realtà io non ce l'ho, cioè ho fatto la domanda a Patrizio, ma io non lo sapevo, perché potrebbe essere Mina. Mm-hmm. Mina sopra tutti.
1: Uberalles.
0: Battisti, Lucio. Non so, altri Battisti, Maurizio, no.
1: Cesare Battisti.
0: Cesare Battisti. No, Lucio Battisti, Battiato,
1: Franco,
0: Vanoni Ornella. Uh-huh. E poi l'ultimo, c'era questa indecisione cosmica che avevo tra Renato Zero e Loredana Bertè, che per me sono un po' un due facce della stessa medaglia, che però sul lungo termine io forse mi tengo Loredana, che forse musicalmente è invecchiata meglio.
1: Beh, alcuni dei più grandi pezzi reggae italiano,
0: lei ha portato il reggae in Italia, sì. Non ironicamente. Ah, sai pure chi? Califano. Però sì. non è nella mia top 5, ma nella mia top 10 100%.
1: Io una cosa che mi piace sempre raccontare della mia ingenuità di bambino è che quando sentivo El Califfo pensavo che fosse un'assonanza con, lo chiamavano El Califfo per un'assonanza con Califano, finché poi non ho visto un'intervista in cui lui gli chiedono: ma perché ti chiamano El Califfo? E lui: beh, donne, perché ce n'aveva
0: un harem.
1: No, lui diceva tre al mese, mi piace la mensilità, me le volete concedere. Fatti due conti.
0: Grande. Il maestro Califano, che se non ci vado là ci provo anche con mia madre. Un aneddoto.
1: Ah, dai.
0: Lo so, esiste questa foto di Califano con mia madre che tipo Califano stringe mia madre. Non lo so, mamma, scusa, forse sto di una cosa falsa. Scrivimi se è falso. Però quella foto
1: una
0: che
1: delle tre.
0: Esatto, quelle foto che ci avete insieme ti stringe un botto. L'ho sempre pensato, non te l'ho mai detto, una foto di 20 anni fa. E vabbè, comunque. Quindi torniamo a noi, perché abbiamo parlato tanto di passato, ma in realtà io con te volevo parlare anche un attimo di presente. Perché
1: non si parli di futuro.
0: Di futuro, perché poi lì... No, per carità.
1: Io lì ci sono.
0: Sì, io che ti... Siamo...

0: siamo stati anche abbastanza forgiati da un momento poi abbastanza irripetibile della musica romana, che è stata la cosiddetta scena romana, scena 2016. Indie 2016, ma anche prima, che sono un po' più vecchia di te, queste classiche
1: paio
0: frasi.
1: d'anni.
0: Comunque quella scena lì, che adesso mi sento veramente una vecchia, una cariatide, quando penso che effettivamente forse l'ultima vera grande bella scena nata a Roma, perché nasceva effettivamente da tutto un mondo di localetti, Circolo degli Artisti, 30 Formiche, tutti questi artisti che venivano da quel mondo lì. Poi si è rotto qualcosa e mi sento una mega vecchia quando penso è colpa dei social network. Però effettivamente...
1: È colpa di questi social network? Bella domanda. Tutte belle domande oggi a cui non ho risposte, ovviamente, perché io ho chiesto di non sapere prima le domande.
0: Esatto, così. Posso dire 10 punti a Ruviglioni, che tutte le volte mi dicono: non mi dici prima? Lui, onore, però, la rifiutate.
1: Di contro, non mi sono preparato niente. Allora, non lo so se dipende dai social. È vero che non ci sono più scene a Roma, perlomeno non ci sono. Secondo me, con i social e non solo, è cambiato l'approccio alla musica. Oggi la musica viaggia di più online, all'epoca viaggiava più nei locali, dove era più facile fare condividere il palco, andare a vedere il concerto dell'altro artista, tu che a tua volta sei artista, insomma molto diverso da mettersi i like o, come si fa oggi, commentarsi tutti i post con le fiamme.
0: Oddio,
1: a me dà
0: sì,
1: i nervi questa cosa, che ogni post di artista che vedo che lancia un singolo, quello che è, sotto trovo una decina, quindicina, ventina di altri artisti, colleghi, che commentano con le fiamme. Va benissimo, ma tu che ne pensi? Io quello vorrei, non si capisce niente. E per arrivare al primo commento sensato devi scorrere tra le fiamme.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: neanche
0: terribile,
1: fosse un incendio. Quindi credo sia quello, una visione più individuale e astratta dal palco della musica. Sul perché insomma sia successo, i fattori sono tanti. Anche a Roma i locali sono molti meno, il pubblico, ne parlavo ieri con Pigi, un cantautore insomma di vecchia guardia romana, e il pubblico anche ha un po' perso, noi pubblico abbiamo perso un po' il gusto per la scoperta. Prima si andava al club, no, per vedere chi suona stasera. Adesso il concerto è più una cosa, un karaoke, ci vai se sei sicuro di quello che vai a sentire, pure perché mi permetto, con quello che costano.
0: Adesso è impegnativo, tra ingresso, birre, benzina, signora mia, comunque
1: signora mia, l'inflazione
0: richiede molta dedizione.
1: Credo sia quello, mi dispiace, però dall'altro, come si dice, sorridi perché è successo. Siamo cresciuti, secondo me, in una bella scena, noi e tutte le migliaia di persone che c'erano, e è stato bello, e secondo me anche a livello formativo è stato, anche lì tornando alla cosa di prima, ha lasciato tanto. Secondo me ci sono alcuni dischi, ieri forse erano 15 anni dall'esordio del primo disco dei Cani.
0: Dei Cani.
1: Era ieri o oggi?
0: Sì, era mo.
1: Esatto,
0: comunque,
1: sono in quella fase in cui mi si sovrappongono le date, era ieri, grazie regia. Per dire, quello è un disco che, se lo senti oggi, quella Roma che raccontava lì non esiste più.
0: Sì,
1: la Roma
0: sì,
1: degli
0: sì.
1: hipster, no? Adesso che è la Roma di Monti, il quartiere Monti, adesso credo sia la Roma del Pigneto, di Torpignattara.
0: Sì, che comunque pure lì ci stanno gli americani. Cioè adesso è la Roma, certo, diciamo, tendenzialmente dei turisti.
1: Beh, c'è un americano anche in Vaticano, quindi figuriamoci. Però
0: è un'invasione.
1: Esatto, però il colpo di grazia. Però la sensazione che c'è dietro, quella sensazione di smarrimento, no, che poi è quella del passaggio tra i 20 e i 30 anni dell'ingresso dell'età adulta, secondo me è un disco validissimo, e tantissimi altri dischi di quella
0: stagione
1: sono validissimi.
0: Assolutamente.
1: Per raccontarti, insomma, secondo me ha lasciato un gran segno. Magari in futuro arriveranno altre scene, non lo escludo, sarebbe bello.
0: Io aspetto, sto qui con una mia vecchia signora, sono pronta.
1: Sulla sedia a dondolo.
0: Esatto, sono lì sulla sedia, sai quelle di plastica bianca proprio da paese, sto seduta con le braccia conserte in attesa di una nuova scena. E nel frattempo, essendo affetta da irrimediabile nostalgia,
1: reumatismi pensavo
0: esatto, sciatica purtroppo, la cervicale, ho selezionato come pezzo successivo una canzone molto curiosa, che vede la partecipazione di appunto i Cani, quindi Niccolò Contessa, gran visir, santo patrono della scena romana. Ma questo è un pezzo semi sconosciuto anche per i fan dei Cani, perché fa parte di un disco organizzato da Enrico Gabrielli, membro

calibro 35, grande produttore, personaggio fantastico della scena indipendente italiana, che ha deciso di fare un album chiamato Le Canzonine nel 2023 di canzoncine per bambini fatte da artisti pazzeschi. E quindi adesso andiamo ad ascoltare il mio pezzo preferito di questo disco, che è Enrico Gabrielli con i Cani, e si intitola Il treno fa.

0: vabbè, uno dei migliori finali della storia della musica italiana.
1: Sembrava un pezzo dei Cani.
0: Sembrava un pezzo dei Cani, ma per bambini. Quindi, tipo, veramente questo disco, se avete, non lo so, figli, nipoti, fate i babysitter, vi consiglio comunque l'ascolto, dovrebbe tenere buoni i vostri pupi. Comunque, allora, adesso andando molto velocemente verso gli ultimi 13 minuti di questa puntata, perché a quanto pare veramente stiamo a parlare un botto, io perdo il filo e il senno quando insomma sono immersa nelle belle conversazioni, e adesso dicevo per alleggerire, no? Adesso fa una domanda che è ancora
1: vai,
0: più
1: vai,
0: pesante.
1: Vabbè, delle... però rispondo con inciso.
0: Allora, perché tu dei due libri che hai scritto ce n'è uno che hai pubblicato per Blacky nel 2023, che è L'arte di essere Marco Pannella.
1: Sì.
0: Quest'anno cade il decennale della sua morte e Pannella, figura che, ecco, appunto in inglese a Milano si direbbe larger than life, cioè con una vita...
1: A Londra no, però a Milano,
0: a
1: sì.
0: Milano sì, a Milano si dice così. A Londra dicono più larghi della vita, perché ovviamente so tutti di Roma a Londra. E, no, personaggio, cioè forse la più grande rockstar della nostra politica, e soprattutto essendo passato comunque un certo periodo di tempo dalla sua morte e anche dal suo periodo di massimo splendore politico, mi sembra che finalmente si stia quasi valutando con lucidità, che era un qualcosa che poi in vita non accadeva spesso. E io devo dire che nella mia formazione giovanile, vengo da quell'universo politico lì, col senno di poi mi sono resa conto di aver sempre portato con me un certo metodo, diciamo, pannelliano nella vita, nelle cose, che è soprattutto il... Vabbè, a parte una teatralità tipo punk che ho sempre adorato proprio nella vita, ma anche il suo metodo politico di andare a mettere il dito nella piaga, cioè era bravissimo ad andare
1: salutiamo
0: dito nella piaga, l'altro grandissimo artista che non ha alcun legame con Marco Pannella, ci tengo a dirlo, no? Metti che poi dice un tema politico, o magari sì, magari radicale, compagni radicale, dito nella piaga.

0: È un qualcosa che mi sembra che manchi molto oggi nella politica, ma non solo italiana, anche internazionale, che si tende a buttare molto la polvere sotto il tappeto, quando poi Pannella era uno che sollevava il tappeto, lo agitava fortissimo, faceva un macello finché tutti non avevano visto la polvere. E quindi ecco, tu che ne hai scritto, l'hai studiato tantissimo, c'è un qualcosa nel metodo pannelliano che secondo te sarebbe utile trovare, ma non solo nella politica, anche nel privato, nello stare?
1: Ah, esatto, allora se andiamo nella politica, vado proprio rapidissimo, anche perché non è un libro politico, insomma, esatto, è un libro su un politico, infatti. Ma è 10 lezioni di vita che si possono ricavare da quella che Vasco Rossi ha definito la rock star della politica italiana.
0: Ah, l'ha detto Vasco Rossi?
1: Sì, infatti per quello me l'hanno dato, diciamo, perché poi non sono un esperto di politica, però ecco, a livello politico l'attenzione per gli ultimi, senz'altro. Poi al di là di quello che potrebbe pensare oggi Pannella, quello non ci interessa delle situazioni attuali, però l'attenzione per gli ultimi, quella è fondamentale. Lui diceva i fuori legge in tutti i sensi,
0: sì.
1: No, gli irregolari, come irregolare era lui. A livello di spirito, diciamo, per me è stato un esempio di vita, cioè uno da cui ho imparato proprio tanto, da quelle 10 lezioni, anche sulle che poi ho ricavato io in realtà, però appunto dalla sua biografia impari tanto, per esempio al rapportarti, lo dicevamo anche prima, con le contraddizioni che porti dentro di te, il trasformare i tuoi difetti in pregi, lui ne aveva tantissimi di difetti, li ha trasformati tutti in caratteristiche sue, e poi questo stile di vita buono ed esagerato, quindi è sempre meglio una cosa in più che una cosa in meno. Questa è il bello dell'essere irregolare, dell'essere più della somma delle proprie parti. Questo secondo me è il vero insegnamento di una vita come quella di Pannella, che ne contiene 10 di vite normali dentro. Un politico che non c'entrava niente con gli altri politici, lui e gli altri politici, diceva, c'è un manifesto suo che è uscito come prefazione negli anni 70 di un libro che si chiama Underground a pugno chiuso, e lui agli altri politici diceva, voi siete dei rivoluzionari più o meno, poi insomma dipende, però in generale credete nelle ideologie. Io invece credo, lui diceva, nelle parole che si dicono a letto, in cucina, credo negli amplessi, credo nella politica, poi citando un altro estratto, insomma, nella politica da marciapiede, credo, insomma, ho speranze antiche, ho ideali antichi, in questo veramente una politica umana. Ecco, lui è sempre stato un po', insomma, mi perdoneranno l'espressione, un po' così, alla ricerca della felicità. La sua politica ha sempre messo al centro la felicità delle persone.
0: Sì.
1: Mi sembra che è l'unico che l'ha fatto tra tutti i partiti. Il benessere dei cittadini, inteso proprio come felicità, mi sembra un tema un po' tabù. La felicità è un tema un po' tabù, con lui non lo era,
0: perché diciamo che poi anche all'epoca lui si distingueva, perché era uno scenario politico che spesso tendeva alla mortificazione delle voglie, del piacere, e infatti poi dopo è scoppiato tutto con gli anni 80, Tana libera tutti, però anche questo era...
1: Lui è stato il primo, per esempio, a usare il corpo, no? Rivendicare la bontà del corpo, poi lui era anche un bellissimo uomo, però è stato il primo a metterci il corpo, poi dopo arriveranno Craxi, per esempio, e poi tutta la politica da Berlusconi in poi, che il corpo invece lo usa in maniera proprio strategica. Prima, se vai, Andreotti, Fanfani, ma anche Berlinguer, erano trasparenti, erano degli impiegati sostanzialmente della politica.
0: E invece Pannella era un figo, lo
1: usate sopra
0: le cose di questa Wunderkammer. Parliamo
1: era
0: così,
1: bellissimo.
0: Era proprio buono. Allora andiamo avanti con una canzone che cita Pannella ed è un inno della scena indie che abbiamo tanto celebrato finora, dal disco Socialismo da Scabri del 2005. Andiamo ad ascoltare la stupenda Robespierre degli Offlaga, disco Pax.

diverso, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata

c'ha delle droghe leggere. I fumetti di Zora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio e non capivamo perché. Se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Anna Ox a Sanremo conciata come una punk londinese. Ivan Allen, la prima sega.

0: Belli, Offlaga Disco Pax, sempre viva. Mi piace l'idea di averli infilati in questa puntata qui, perché appunto, come dicevo a Patrizio, mio ospite di questa bella e ricca puntata, siamo addirittura d'arrivo con Wunderkammer, e quindi sto a sparare gli ultimi botti. Me l'ho resa conto che non avevo mai messo gli Offlaga Disco Pax.
1: Grande, ecco, peccato.
0: Era veramente un peccato mortale. E quindi niente, noi in realtà siamo in chiusura, quindi prima di lasciare spazio all'ultima canzone, che vabbè è selezionata dalla fantastica compilation Napoli Segreta, tu come ti vivi tutto questo revival?
1: Mi piace
0: un
1: molto,
0: po'
1: mi piace molto, mi piace molto. Io adoro soprattutto il primo disco dei Nugenea,
0: certo.
1: In realtà è il secondo, però il primo, diciamo, fatto su quel revival lì, che è Nuova Napoli,
0: certo,
1: all'epoca
0: sì.
1: Si chiamavano Nuguinea ancora. Era il 2018 e mi fa sorridere ogni volta che qualcuno mi dice che il disco successivo, Bar Mediterraneo, mm-hmm, del 2022 è il suo preferito, perché dico tesoro mio,
0: ragazzino.
1: No, adoro questo revival, mi piace tantissimo. Vorrei che nascessero anche altre cose su questa scia, mi piacerebbe,
0: di altre regioni magari,
1: no anche su quella scia, cose originali, sì, come in Eugenea, però insomma piace moltissimo, mi sembra una delle cose più originali al tempo stesso esportabili,
0: sì,
1: che abbiamo in Italia, infatti va bene. Poi la canzone che mettiamo, se ho capito qual è, molto,
0: sì,
1: è,
0: sì,
1: molto,
0: sì, no, spacca, era un po' il Renato Zero napoletano che fece,
1: sì, un po' il triangolo,
0: fece uno due pezzi, finì nel dimenticatoio, finché gli amici delle compilation Napoli Segreta nel 2018 l'hanno ritrovato e l'hanno messo in questa compilation fantastica. Ma io, prima di lanciare questo pezzo di cui ancora non dichiaro il titolo, volevo ringraziare tantissimo il mio ospite Patrizio Luviglioni, veramente è stato una chiacchierata ricchissima. Che bella la musica e altre frasi retoriche.
1: La musica del Novecento. Abbiamo messo solo canzoni del Novecento.
0: Esatto. Vabbè, Robespierre 2005.
1: È vero.
0: Dai.
1: Però no, figlia del Novecento.
0: Figlia
1: una
0: del
1: canzone
0: 900.
1: Che racconta il Novecento. Quindi vabbè.
0: Siamo degli
1: anziani. Non ne usciamo.
0: Questa qui puntata RSA. E vabbè, speriamo che queste nostre voci siano arrivate nei centri anziani di tutta Italia. Le case di riposo. Io adoro gli anziani. Invitatemi
1: servizio
0: a pranzo e a cena. Invitate pure Patrizio. Lui sta a Civitavecchia, io sto a Ciampino. Quindi anche
1: ci troviamo a metà strada. Alla Dispoli.
0: Appuntamento alla Dispoli con chi

0: vuole. Vi saluto, vi do appuntamento a domani. Ci saranno le 10 novità del giorno e alle 18.30 sempre su Non in Radio, e lascio la parola all'ottimo Giancarlo Dauria e al suo pezzo, ahimè, dimenticato ma poi riscoperto, intitolato Follia. Buona serata, ciao Patrizio.
1: Ciao Giada, è stato un piacere.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate vene a casa vostra. Io sono il figlio che perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con la

sociali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

flexo. Fare sta roba non ha prezzo. Quanto cazzo sono fresco. Hai riconosciuto il sugo e lo apprezzo.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo gioco.

0: lunatica, magnetica, sexy pure quando sei gelida. Mi piace di più.
1: Bello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di Annina, avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere me la ripetevi. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti non trattenevi le

rileggere più il 10 agosto. San Lorenzo io lo so perché tanto, vi stelle per l'aria tranquilla, Arte cade perché sì, gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende, quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò nel